0: prence t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te lo dice.
1: Signor, prenda lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Par

Oronte un mezzo in via, per tenermi a soli in questo luogo bramo parlare. Con il più rimesso spirito, o il padre lusingar, perché... Ah, già viene, nonna parer timante, io nello posto estreme stanzi mi ritiro.

Resta, figlia d'Oronte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Io servai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

faccia il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, che resta amor nel buio.

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai va.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme. A testar la vada, sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo. E poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira. Nion risponde. Elmira. Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Cristo, amore, dai.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passa nel cuore.
0: Guardie affrettate. Nomi, passa il cuore. Ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e la spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: dico, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io, basta!
0: Infame Moro, taci, evacua il mastino alla catena.

Elisa, tu sei quell'infelice io sono, il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi mora.
0: S'altri non discoperia, ma stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: loro ufficio i sensi. Noi ti aspetto d'ora.
1: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria è mio voler. Libero allora entrare.

0: riuscirà chi resista a nostrarmi?
1: Perseni, so tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di fuoco.
3: Oh, nomi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Ma vinto presto fra queste cempi!
3: Oh, che nervosi eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su terra!

Corallo, te stesso, fuorante traditor, tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

con me, il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento.

tutto per me, e misero cor, ai tutto, tutto, tutto per me, e misero cor.